0: chiamati. A prendere una moglie forte. Per la tua forza, vieni. Per il mio tempo. Vediamo. Mia occhio, mia occhio, non tu vieni. Vediamo. A prendere una moglie a Dio. Per la tua forza. La mia casa. E non ho come ne vedi. E non ho come ne vedi. E non ho come ne vedi. E non ho come ne vedi. E non ho come ne vedi. Jesus, and now go be the enemy, and the enemy,
1: and the enemy, and the enemy, and the enemy, and the